Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio l'azione meglio, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transit creatura vista, prestum legem, et unum tandem tuum, Deus officitia per Christus, Domino nostro, amen. Benedictus in potens, Pater,